Buongiorno a tutti e ben sintonizzati sulle frequenze 96.5 FM. Io sono Angela Vitalone e vi do il benvenuto al vostro programma di musica italiana, il programma Musica Viva, che va in onda ogni mercoledì mattina dalle 9 alle 10 e la ripetizione il venerdì dalle 2 alle 3, e vi terrò compagnia oggi qui su queste frequenze con la bella musica italiana. Oggi qui con me ho un ospite molto speciale che vi presenterò tra qualche minuto, ma nel frattempo vi ricordo di ascoltare la bella musica italiana. E prima di iniziare il programma voglio ringraziare il nostro sponsor etnico che ci dà la possibilità di creare questo programma ogni settimana e tutti i nostri sponsor locali che appunto ci permettono di creare questo bel programma per voi. Quindi state sintonizzati su queste belle frequenze, state in mia compagnia per tanta bella musica italiana, ma soprattutto per una bella intervista molto interessante qui per voi. Allora iniziamo subito il programma Musica Viva.

Ciao, sono Leanne. Mi piace ascoltare musica viva. Ogni mercoledì alle 9 e ripetuto venerdì alle 2. 96.5 FM è il tuo paese che parla.

Ciao, io sono Giuseppe Legrandi. Frequento la scuola di St. Anne's. Abito in fattoria con mamma, papà e quattro fratelli. Ho un cane e un gatto e tante mucche. Mi piace giocare il basketball. Stai ascoltando Harvey Community Radio su 96.5 FM. Harvey Community Radio è il tuo paese che parla.